Tene samli ya linge cho mutu che bukyu zongche te, pebe pomo dupe zongche, pomo kanche calwa sipte he. Da se te, jilu nito nishu zengi lu, pe kilo sargong cho to, danbe zongche che se. Da bukyu to, terkep shukjin chungwe zongche si yin nishin xa. Se te, ugen siri la ne zambata, dang lo se la ne jina xa.

chia ca long chia si si la si la san chia tong ki san la ni si si la si la chi wa chi chia wang go san si si la si la nhung chia tho si nang tan zu si si la si la si la si la tam chu jia jue zang a chui song si si la si la jia song ka ti ni chui zha si